0: Stanza io di flu, lasci stare.
1: Ne gio, scrive.
0: Tino che cotton, tino che cotton, fruttine mi lingon, svazza negri. Pic, pic, mosfoi, mosfoi. Ma è tu che è buono, mira, già c'è tu buono.